0: You're listening to Bay FM 99.9.
1: Buonasera and welcome back to our weekly Italian Hour. I'm Sergio and today I have for you a special program all about recent music concerts all around Italy. As you know, now in Europe is summer and I must say a very hot and dry one. So it is the perfect moment for all that outdoor venue and soccer stadium to be used also for these massive concerts that are around. Inoltre in questo periodo si svolgono anche sagre, festival ed eventi culturali all'aperto. In questi eventi la musica rimane fondamentale. Ovviamente iniziano anche i tour estivi dei principali interpreti musicali italiani. Iniziamo quindi con Gabry Ponte, che lo scorso giugno ha riempito lo stadio di San Siro a Milano. Per voi ho scelto il suo brano Tutta l'Italia.

And that was Gabri Ponte, the official DJ for the closing ceremony of this year Winter Olympics. We had it with two tracks. The first one was Tutta l'Italia, the song he presented last year Eurovision, and then Che ne sanno i 2000, a nostalgic single of 2016. Ovviamente in Italia l'estate vuol dire anche opera all'aperto e concerti di musica classica nelle piazze e nei chiostri delle tante chiese italiane. A settembre l'ensemble napoletana Talenti Vulcanici si esibirà a Cuneo in Scarlatti Remixed, la loro versione dei brani del compositore napoletano. Tra i vari brani anche questo che vi vado a presentare, Mi fan guerra, Uniti insieme.

0: insieme. This is an aria from the Neapolitan composer of baroque music, Domenico Scarlatti. E come ogni estate, le spiagge italiane vedranno il Giova Summer Party, che è il party di Jovanotti. Quest'anno, tra i vari ospiti, Jovanotti avrà il giovane cantante Alfa, che qui lo ascoltiamo, anzi, li ascoltiamo tutti e due in Buon Vento.
1: Ed è un po'.

0: Buon vento!
1: That was the Italian rocker Jovanotti with the young singer Alfa in Buon Vento. Jovanotti has toured Australia last March, but his Italia summer will start at Olbia in August and will end at the Circo Massimo of Rome in September. So the Circo Massimo has seen everything from Ben-Hur to Jovanotti, and Roma knows always how to put a spectacular show. Ora passiamo ai tour estivi delle cantanti italiane, iniziando da Emma Marrone con il suo Live 2026, che è iniziato addirittura a maggio al Foro Italico di Roma. Dalla scaletta ufficiale vi propongo ora il brano con cui ha aperto il suo concerto in Piazza dei Cavalieri a Pisa. Il brano si chiama La mia città.

And from her 2016 album Schiena, that was the Italian singer Emma Marrone with La Mia Città. Emma will be on tour in Italy until September and will end her long tour at the San Siro Hippodrome in Milan. Un'altra voce femminile itinerante di questa estate italiana è quella di Clara, che si esibisce in arene, stadi e piazze dal nord al sud Italia, portando il suo tormentone estivo, Le ragazze. Eccolo qua.

With a little help from the Italian singer San Giovanni, that was Clara in her summer hit Le Ragazze. Clara Soccini was the winner of the youth section of 2023 Sanremo Song Competition with a song named Boulevard. In this way, she gained a spot in the main festival in 2024. Anche Francesca Michielin va in tour quest'estate e il suo Strega Comanda Summer Tour parte il 1° agosto da Salemi in Sicilia per terminare a settembre a Decimum Annu in Sardegna. Molti di questi suoi concerti sono gratuiti in quanto promuovono il suo ultimo album Magia Bianca. Da questo album vi propongo il brano Una donna non può.

0: Bay FM 99.9. How does that make you feel?
1: Before we have heard Francesca Michelin with Una Donna Non Può from this year's album Magia Bianca, which she is promoting with free concerts around Italy. And this Italian summer has seen more outdoor concerts than ever. And one reason is the recent exceptional number of tourists that are visiting Italy, the so-called over-tourism. During the day, there are natural and archaeological sites to visit, but in the evening, the tourists need to be entertained, so there are music for every taste. Ci sono concerti in grotte e in montagne che usano l'eco naturale, ma anche ville, spiagge, ippodromi e monumenti diventano un palcoscenico ideale per questi eventi. Ad esempio, il trio vocale Il Volo avrà ben due concerti nel Teatro Antico di Taormina. L'anno scorso, invece, loro si sono esibiti nella Valle dei Templi di Agrigento, dove hanno anche registrato il brano che state per ascoltare. Si tratta della famosa canzone di Jimmy Fontana, Il Mondo.

0: From last year album Live from the Valley of Temples, you have heard Il Volo with their cover version of the Jimmy Fontana hit Il Mondo. And they will have 7 outdoor concerts this August around Italy. Ci sono anche arene costruite apposta per ospitare la crescente domanda di spazi per festival e concerti. Una di queste è stata realizzata in Puglia usando solo materiali ecosostenibili. L'Arena 3040, questo è il nome, può accogliere fino a 5.000 persone ed ha una pendenza naturale del 10% per garantire una visione migliore del palco. Tra vari artisti che si alterneranno su questo palco, quest'anno anche il gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia, che ascoltiamo qui con 2 brani. Iniziamo con Eurovision in Turin.
1: 1, 2, check, check.
2: Ecco come l'andaita.
3: 1, 2, 3, 4. One Maneskin, Eurovision Italy. Everybody want to see Mafia, pizza e mandoli. One

0: Ecco Fizzi.
1: Vorrei che si fermasse il tempo.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo, se no

0: insieme a te.
1: That was a band from Turin who called themselves Eugenio in Via di Gioia with this year's single Baciamoci. And they had a free concert in the main square of Polidoro in Basilicata as part of the festival Siriti d'Estate. Ma quest'anno uno dei concerti più seguiti è stato quello di Tiziano Ferro, il cui tour estivo Stadi 26 ha realizzato il tutto esaurito in quasi tutti gli stadi in cui si è esibito. Dal suo album di quest'anno Sono un grande, ora vi propongo il brano Fingo e Spingo.

You are listening to Tiziano Ferro in Fingo e Spingo. A track from his last album, Sono un Grande, which was promoted in his summer tour named Study 26. But this summer in Italy there are outdoor venues to cater for more intimate concerts, like the Arena Lucciola in the Tuscan village Sesto Fiorentino. Le attività culturali estive di questa arena hanno visto anche il concerto della band Le Signorine. Si tratta di un trio vocale femminile in stile retro che quest'anno ha prodotto il loro primo EP di canzoni originali dal titolo Sciocchezze. Uno di questi brani si intitola Coco Bar, Le Signorine.

That was the vocal trio Le Signorine, who started their musical career covering songs of Italian singer-songwriters. And this year, they have produced their first extended play named Sciocchezze. And the song you have just heard, Coco Bar, is the opening track of this extended play. Ora passiamo al giovane cantante ultimo, che a luglio ha radunato ben 250.000 spettatori paganti nel piazzale dell'Università di Tor Vergata a Roma. Questo evento era anche un caso di studio per sviluppare attività di ricerche dedicate alle tecnologie applicate ai grandi eventi, come ad esempio il sistema di pagamento elettronico con un braccialetto ricaricabile tramite un'app oppure negli appositi punti di ricarica. Dall'album di quest'anno, di ultimo, Il giorno che aspettavo, ecco il brano Acquario.